0: le das play a Brava y suenan hits.
1: Buongiorno, buonasera, lo signori, la principessa, non capito l'italiano, ma italiani della zona, il bambino, Don Patricio e Crusty Cafunotti, dalla piazza e dalla caletta per il mondo intero, pizza più schiutto, pizza tropicale, banconato, 50 Coca-Cola grande, spero che disfrutten del disco de Patri.